0: станет интереснее.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, sei già dove.